falo mal reaccione ri. Mbahmu teko dodolane pecel terong gendruwo spesiale.